con sé. La mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, la mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

punto meglio e in punto son pura. Quando conta la mia sorte in questi scure, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio in posto.

confetti alla ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, ci suonano, trovi via via per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Ci suonano, trovi via via per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio, possa aver codesto imbroglio, perché manca quel foglio, sono inutili le smorfie.

Signorina Tabone con Macron da fuori, signorina Tabone con Macron da fuori, la cortina si vittoria, sono dove saprà. Signorina Tabone con Macron da fuori, signorina Tabone con Macron da fuori, la cortina si vittoria, sono dove saprà. E mettiamolo nel modo, mettiamo pure che ta morta, faccia pure che ta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, come l'ave, come fra. Ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata. E non sono le sbarche, faccia pure che ta morta. Cosa dopo quella porta, ne me l'ave, come l'ave, ero sì l'innocentina, ero sì l'innocentina, sconsolata, disperata, tu l'ave, disperata, non fa mala serrati, non fa mala serrati, non fa mala serrati, mio padre. Signorina alta voce con Macron da fuori, signorina alta voce con Macron da fuori, la cortina c'è vittoria, sono dove saprà. E non c'è nulla di sporco, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, nemmellare, dovrà. Così dopo quella porta, nemmellare, dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia. Irosina innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finch'io voglio star dovrà, finch'io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà, finché

da far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Miro il Cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lanciate forbici, al mio comando tutto qui sta. Lanciate forbici, rasori e pettini.

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.